staccato. Make that riff staccato. Choppy is the motto. Play a hot staccato. Otto, make a riff staccato. Not